Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La forza dell'amore oltrepassa le barriere che i segni del tempo tracciano sull'involucro dell'anima.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare non è una facoltà di tutti. Il cuore è a numero chiuso.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando in questa vita ti sarai accorto finalmente di me, non venirmi più a cercare, perché quel giorno avrò cambiato casa, cambiato nome e forse avrò cambiato anche cuore.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È giovedì 4 di giugno 2026, amici dell'Ariete, la seconda parte di questo giorno, specie la sera, come ho detto, il vostro umore cambia in meglio, qualcosa di speciale, tipo incontri, no, impensati alle persone sole. Toro, sin da questa mattina, mentre mi ascoltate, voi fate un programma di questo giovedì. Metà giovedì per questo, l'altra metà per un'altra cosa, ma soprattutto vi chiedo relax, rilassatevi, perché rischiate di diventare troppo nervosi. Gemelli, ma che bel compleanno! Complimenti, i pianeti sono positivi in questo compleanno, molto positivi. Aspettate ancora Marte nel vostro cielo, ma intanto la Luna nella prima parte del giorno, ottima per le questioni finanziarie soprattutto, e poi la sera in acquario. Sarete un po' impulsivi, sì, questo magari sì, però molto vivi. Cancro, verso sera, ma già nel pomeriggio, Luna sarà in acquario, diventa positiva per discorsi che dovete riprendere in famiglia. Intrigante questa Luna sotto il profilo sessuale. Leone, calmi in apparenza, ma con una forte agitazione interna, apprensivi in maniera esagerata, apprensivi per tutto, per la casa, per i figli, per la moglie, per i parenti, per gli amici. No, calmatevi, tranquilli, pesate le parole che dite, lasciare passare avanti chi vi contesta, soprattutto in questi, da questo pomeriggio, altri due giorni, quando la Luna sarà in acquario, quindi per i rapporti stretti, per le collaborazioni, lì

0: rischiate di perdere proprio veramente la calma. Nel matrimonio le uscite finanziarie devono essere programmate insieme, però noi lo sappiamo com'è nel matrimonio. I coniugi, spesso un coniuge non sa esattamente quanti soldi c'ha l'altro, e forse vi dico sinceramente, non mi dispiace questo atteggiamento, perché scusa, il portafoglio è mio e me lo guardo io. Vergine, non mancherà lo stress nella vita domestica, perché di ogni cosa, ogni problema si deve preoccupare la Vergine, non certo per tipo, dico, non certo il segno del Cancro o Ariete. Bilancia, con questa Venere in Cancro dovete stare fare attenzione oggi in particolare. Ancora una volta nel mirino la donna Bilancia, poi nel pomeriggio ma soprattutto in serata luna in acquario splendida nei confronti del sole, dell'urano in gemelli. Tenete presente per domani, dopodomani, perché questo influsso vi aiuterà moltissimo nel lavoro in affari. Scorpione, la sera la luna cambia completamente in acquario, quello che è positivo, che farà piacere a qualcuno di voi, è questa congiunzione tra luna che è sesso, Plutone che è proprio sessualità maschile per eccellenza. C'è questa luna che già cala di luce, Plutone come sapete si nasconde dietro un velo, c'è qualcosa di misterioso qui. Che significa? Beh, significa una cosa sola, sessualità. Sagittario, attenti, Nettuno non è negativo per voi, ma essendo in Ariete è un po' ambiguo anche per quanto riguarda le amicizie. Indica le persone insincere nelle vostre vicinanze. Capricorno, adesso le stelle non sono giuste per queste operazioni, torneranno ad essere buone, ma finché io non vi do ok vuol dire che la situazione non cambia. Però avete Marte e c'è vita su Marte, nel senso che questo pianeta si comporta con voi in maniera egregia, da gran generale, vi dà forza, vi dà passione. Con Urano ravviva la vostra esistenza tutta. Acquario, organizzate una festa, ve lo dico in anticipo, per il 13 giugno, giorno di Santo Antonio. Perché? Perché guardo le efemeridi e quel giorno i vostri influssi positivi, belli, fortunati anche, arrivano al top. Pesci, questi giorni sono illuminati in modo speciale da Venere e Marte in abito di festa. La vostra vita stessa è come una festa mobile, ricorda quella di Hemingway a Parigi. Grazie della vostra attenzione, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, è molto importante, sapete, ascoltare gli altri quando parlano, perché chi sa ascoltare non soltanto diventa simpatico a tutti, ma dopo un po' finisce con imparare qualcosa.
1: Canzoni d'amore.

Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Giovedì 4 giugno siamo pronti ad affrontare questa nuova giornata partendo con calma, come sempre, come siamo soliti fare, dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Quirino, non so se c'è qualcuno all'ascolto con questo nome, ma nel caso tanti auguri, e quindi per andare sul sicuro io farei direttamente gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 4 giugno. Facciamo gli auguri ad un'attrice straordinaria, nonché anche una delle donne più affascinanti al mondo, Angelina Jolie, che pare abbia deciso di lasciare per sempre gli Stati Uniti. Dovrebbe farlo quest'estate a luglio per cambiare radicalmente vita. Staremo a vedere se lo farà. Poi, rimanendo in tema cinema, auguri ad uno dei registi più quotati del panorama italiano, lui che ci ha regalato film straordinari, film inchiesta straordinari e anche di denuncia sociale, Marco Risi. E per finire facciamo gli auguri a Pier Francesco Diliberto, che noi conosciamo bene come Piff, soprannome che gli è stato dato quando ha iniziato a lavorare come inviato per la trasmissione Le Iene. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 4 giugno. Nel 1783, nella Francia pre-rivoluzionaria, si sollevò nel cielo un pallone alimentato ad aria calda. Quello fu il

0: primo volo dimostrativo dei fratelli Mongolfiere, e quindi era una mongolfiera ovviamente, mentre era il 1984 quando sulla copertina di un album c'era un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle, sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti d'America. Ecco, con questa storica copertina debuttò nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen che fece impazzire il mondo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è più vicino a essere amore quando il qui e l'ora cessano di contare.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: quel ritmo caliente che ci fa scendere col piede giusto dal letto, mi viene da dire, se stiamo aprendo gli occhi in questo momento. Se invece siamo già più avanti, abbiamo fatto colazione, ci siamo preparati e stiamo uscendo di casa, ci fa uscire comunque col piede giusto, con il ritmo giusto. Gli Arabe de Palo con La Flaca su Dimensione Suonosoft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.

0: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash and Carry Migros, professione Oreca.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
3: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
5: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. Con dimensione suono soft, il tempo in città.
10: Nelle prossime ore condizioni di bel tempo al nord-ovest, cielo sereno poco nuvoloso fino al pomeriggio, una giornata tra l'altro gradevole con massime non oltre i 30 gradi. Cambiano le cose in serata, a fine giornata una perturbazione da ovest della Francia farà il suo ingresso con nuvole e piogge proprio tra questa sera e la nottata al nord-ovest, quindi parliamo di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Non escludiamo anche qualche rovescio a sfondo temporalesco localmente intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: And I Need su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo che è una giornata particolare, quella di oggi, in cui dovremmo fare un gesto particolare che non ti svelo subito perché non ti voglio togliere la sorpresa.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina dedichiamo questo appuntamento Good Life ad un animale straordinario, il gatto, lui che sente quando stiamo male prima che noi ce ne accorgiamo, che si sistema esattamente sul laptop quando abbiamo qualche scadenza urgente da consegnare, che ci fissa negli occhi con quell'intensità che nessun essere umano potrebbe sostenere senza imbarazzarsi, e poi improvvisamente si gira dall'altra parte e come se niente fosse se ne va, perché lui non ha tempo per le nostre incertezze, per le nostre insicurezze. Il gatto è l'animale domestico, pensa, più seguito sui social del pianeta, con oltre 200 milioni di post su Instagram con l'hashtag cat. Però la sua influenza sul benessere umano va ben oltre l'intrattenimento, perché proprio la ricerca ce lo conferma. Interagire con un gatto abbassa il livello di cortisolo nel sangue, riduce la pressione arteriosa e stimola il rilascio di ossitocina, che è l'ormone del legame affettivo. E poi uno studio americano in particolare ha addirittura rilevato che i proprietari di gatti hanno un rischio cardiovascolare significativamente più basso rispetto a chi non ha animali domestici. E poi vogliamo parlare delle fusa. Le fusa dei gatti producono vibrazioni tra i 25 e 50 Hz che, secondo la scienza, favorirebbero addirittura la rigenerazione ossea e muscolare, capito? E perché ti sto dicendo tutto questo? Perché oggi è l'Hug Your Cat Day, cioè la giornata degli abbracci al gatto, quindi una giornata tenerissima dedicata al rapporto tra padrone e gatto. E il suggerimento ovviamente è proprio letterale, cioè oggi abbracciamolo il nostro gatto. Lui probabilmente si divincolerà dopo 3 secondi esatti, però quei 3 secondi la scienza ci dice che ci faranno molto ma molto bene.
1: Dimensione Suono Soft.

0: canzone che secondo me è una delle più belle canzoni di Lucio Dalla che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che la prima è andata, ce ne restano altre due, non prima però di aver ascoltato adesso insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Alex International.
5: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
6: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno. L'omicidio di Pamela Genini a Milano prende il via al processo con rito immediato che vede alla sbarra l'ex compagno Gianluca Soncin e tra i testimoni anche Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba della 29enne. La procura di Milano dà l'ok alla grazia per Nicole Minetti, adesso lei il compagno, chiedono i danni. Corruzione a Garlasco per archiviare Andrea Sempio, nessuna prova contro Venditti, per l'ex procuratore aggiunto di Pavia non ci sarebbe prova di passaggio di soldi per l'insabbiamento, si aggrava però la posizione di avvocati e carabinieri titolari della vecchia indagine. Tennis, per quanto riguarda gli azzurri, in semifinale ci vanno Cobolli che ha battuto 3-1 Gjelliasim e Matteo Arnaldi che ha eliminato Berrettini costretto al ritiro per infortunio. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 con Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68. Calcio, amichevoli delle nazionali, la giovane Italia di Baldini vince il Lussemburgo 1-0, decide

0: Pio Esposito. La Camera USA ordina il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Proseguiamo questa sveglia insieme su Dimensione Sonosoft. Buongiorno da Laura Buono. Stavo pensando che a volte un quadro non è solamente un quadro, anzi è sempre così, perché dietro c'è una storia. Un quadro può essere un simbolo, addirittura può essere una dichiarazione politica. E questo ce lo ricorda bene L'Homme Assis di Picasso, protagonista di una mostra al Museo del Novecento di Milano. E pensare che oggi lo consideriamo parte del patrimonio della città, però quando arrivò qui nel 1972 era molto più di un'opera d'arte, era un messaggio. Il dipinto fa parte del celebre ciclo dei moschettieri, quei personaggi un po' avventurieri, un po' sognatori, con cui Picasso, ormai già anziano, amava identificarsi. Quindi baffi importanti, sguardo fiero, aria da chi non si lascia mettere i piedi in testa, insomma. Però la parte più affascinante è il viaggio che questo quadro ha fatto prima di arrivare a Milano. Era stato esposto a Cuba, era passato attraverso una mostra a sostegno dei lavoratori e dei prigionieri politici della Spagna franchista e alla fine conquistò il sindaco Aldo Agnasi, che decise di acquistarlo per le collezioni civiche. Insomma, il primo Picasso di Milano non è sicuramente arrivato in punta di piedi, è arrivato portandosi dietro arte, storia, politica e anche un pizzico di spirito ribelle. E forse è proprio questo il bello dell'arte, no? Perché a volte pensiamo di stare osservando un quadro e poi scopriamo che in realtà stiamo guardando un pezzo di mondo che continua ancora oggi a raccontare qualcosa. Ecco, così magari la prossima volta che guarderemo questo quadro lo guarderemo con occhi diversi, perché adesso ne conosciamo la storia.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Io ti amo per quello che non sei in grado di darmi, perché so che non puoi essere al mio fianco. Ti amo perché non sei da scegliere, perché rinunci al piacere e al peccato. Ti amo perché piangi in silenzio, senza cercare compassione, perché non hai rancore né odio. Ti amo perché ci sei sempre, come il vento che respiro.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Adele con Chasing Pavements su Dimensione Suono Soft. Che giornata ci aspetta oggi, perché qui veramente abbiamo bisogno dei suggerimenti la mattina, anche solo per vestirci. E allora scopriamo insieme tra poco con gli amici di Trebi Meteo che giornata sarà.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
9: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano.
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
11: In tutta la Lombardia, più compri meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 €. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 € al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 € al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Nelle prossime ore condizioni di bel tempo al nord-ovest, cielo sereno un po' nuvoloso fino al pomeriggio, una giornata tra l'altro gradevole con massime non oltre i 30 gradi. Cambiano le cose in serata, a fine giornata una perturbazione da ovest della Francia farà il suo ingresso con nuvole e piogge proprio tra questa sera e la nottata al nord-ovest, quindi parliamo di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Non escludiamo anche qualche rovescio a sfondo temporalesco localmente intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente su Dimensione Suono Soft di Achille Lauro, che ha aggiunto una tappa al suo tour negli stadi 2027. Sarà a Napoli per la prima volta, il suo primo stadio Maradona.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Ormai ci sono classifiche per tutto: le città più vivibili, i piatti preferiti, le mete delle vacanze, da quelle più divertenti a quelle più rilassanti. E poi ci sono classifiche che mettono d'accordo, come in questo caso, il cuore e le orecchie, perché sono stati analizzati diversi dialetti italiani ed è stato decretato qual è quello più affascinante e seducente, diciamo il più sexy, ecco. E sai chi ha vinto? Qual è il dialetto in testa a questa classifica? Te lo dico subito: il napoletano. E diciamolo pure, non siamo troppo sorpresi, perché anche quando si parla del meteo, della lista della spesa, il napoletano sembra sempre che si stia recitando una poesia o dichiarando amore a qualcuno. Non so se sei d'accordo o meno. Comunque vediamo anche gli altri dialetti presenti sul podio. Secondo classificato è il siciliano, che conquista per quella musicalità così calda che sa subito di mare, di estate e di tramonti infiniti.

0: Mentre al terzo posto troviamo il toscano, elegante, riconoscibile, con quelle C aspirate che ormai sono proprio un marchio di fabbrica nazionale, eh? Mentre restano appena fuori dal podio il romano, apprezzato comunque per la sua spontaneità e la sua capacità di trasformare qualsiasi frase in una battuta, e il romagnolo, che è sempre associato a simpatia e accoglienza. E il milanese, perché lo so che te lo stai chiedendo, beh, secondo questi sondaggi viene percepito come quello un po' più freddo, un po' come quando ci dicono sì sì ci sentiamo ma sappiamo già che probabilmente non succederà, mentre il torinese si porta a casa il titolo di dialetto più elegante in assoluto. Vabbè, qual è la morale di tutto questo? Che in Italia non basta cosa dici, conta anche come lo dici, perché ogni calata ha il suo carattere, la sua identità e soprattutto a quanto pare anche il suo fascino, a cui spesso è difficile resistere.
1: Dimensione suono soft.

0: un mix perfetto di jazz, di swing e anche di scat, quei famosi chips du che abbiamo sentito adesso proprio sul finale. Questo era Paolo Conte con Via con me su Dimensione Suono Soft, nell'attesa adesso di ascoltare insieme le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
14: Puoi provare Meclon.
13: Come?
14: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
13: Aspetta, come si chiama?
14: Meclon!
15: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buongiorno da Francesco Di Bruno, la Guardia di Finanza nel Comune di Milano. Nel Merino ci sono le concessioni di spazi commerciali di prestigio, come ad esempio le pubblicità di noti film sul Palazzo della Rinascente. All'origine c'è un esposto dell'imprenditore Massimiliano Lisa, animatore del museo su Leonardo da Vinci, sulla cui revoca della concessione da un paio d'anni c'è in corso un acceso contenzioso proprio con il Comune. Aggressione in strada a Milano, a due passi da Crescenzago, intorno alle 22 di ieri sera, coltellato un uomo di 29 anni, portato in codice rosso in ospedale. Tennis, sarà una semifinale tutta azzurra alla Roland Garros tra Cobolli, che ha battuto 3-1 Auger Aliassime, e Matteo Arnaldi, che ha eliminato Berrettini, costretto al ritiro per un infortunio. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 con Brescia, dopo la vittoria di ieri per 93-68. Calcio, la giovane Italia di Baldini vince il Lussemburgo 1-0 grazie al gol di Pio Esposito. La Camera USA ordina il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: E piano piano siamo arrivati anche oggi all'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Allora te lo dico, Milano per qualche ora farà una cosa che sembra impossibile nel 2026, cioè spegnerà le notifiche e tornerà nel 1847. Si succederà a Palazzo Visconti, dove arriva i Salotti del Tempo, questo evento che non è una semplice visita storica, ma è una vera immersione proprio nell'Ottocento. E quando dico immersione intendo proprio immersione, cioè si entra in abiti d'epoca, si diventa dame, cavalieri, nobildonne e gentiluomini e ci si ritrova a ballare, conversare e addirittura a intrecciare intrighi politici come se il risorgimento fosse dietro l'angolo. Insomma, invece di passare il pomeriggio a scrollare video sul telefono, ci si ritrova a prendere il tè con Alessandro Manzoni, a incontrare Giuseppe Verdi e a respirare l'atmosfera che precedeva le cinque giornate di Milano. E la cosa curiosa è che il successo di eventi come questo racconta in fondo qualcosa di noi, cioè viviamo nell'epoca più veloce della storia e proprio per questo siamo affascinati da un tempo in cui tutto invece era più lento. Certo, magari senza rinunciare all'aria condizionata, al wifi, per carità, però l'idea di entrare letteralmente dentro un libro di storia invece di leggerlo soltanto ha questo fascino irresistibile. E forse è il modo migliore anche per scoprire che Manzoni, una volta uscito dalle interrogazioni del liceo, può diventare addirittura simpatico. L'appuntamento per questo evento è fissato per il 7 giugno.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste. Perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensioni Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un angelo disteso al sole su Dimensione Suono Soft di Eros Ramazzotti, che sui social ha iniziato il suo personale countdown al giorno in cui inizierà il suo tour negli stadi 2026 qui in Italia. E mancano esattamente 2 giorni, perché inizierà il 6 giugno da Udine per arrivare poi subito dopo il 9 giugno a Milano allo stadio San Siro.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via

0: Feltre zona Lambrate.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
3: Dimensione suono soft.

0: Lei verrà su Dimensione Sono Soft di Mango, anche se forse adesso dovremmo dire lui verrà, anzi lui è già arrivato, è già qui, Branco, pronto a dispensare come ogni giorno tutti i suoi consigli, e lo so che lo stavi aspettando, per cui sentiamolo adesso segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È giovedì 4 di giugno 2026, amici dell'Ariete, la seconda parte di questo giorno, specie la sera, come ho detto, il vostro umore cambia in meglio, qualcosa di speciale, tipo incontri, no, impensati alle persone sole. Toro, sin da questa mattina, mentre mi ascoltate, voi fate un programma di questo giovedì. Metà giovedì per questo, l'altra metà per un'altra cosa, ma soprattutto vi chiedo relax, rilassatevi, perché rischiate di diventare troppo nervosi. Gemelli, ma che bel compleanno! Complimenti, i pianeti sono positivi in questo compleanno, molto positivi. Aspettate ancora Marte nel vostro cielo, ma intanto la Luna nella prima parte del giorno, ottima per le questioni finanziarie soprattutto, e poi la sera in Acquario. Sarete un po' impulsivi, sì, questo magari sì, però molto vivi. Cancro, verso sera, ma già nel pomeriggio, Luna sarà in Acquario, diventa positiva per discorsi che dovete riprendere in famiglia. Intrigante questa Luna sotto il profilo sessuale. Leone, calmi in apparenza, ma con una forte agitazione interna, apprensivi in maniera esagerata, apprensivi per tutto, per la casa, per i figli, per la moglie, per i parenti, per gli amici. No, calmatevi, tranquilli, pesate le parole che dite, lasciare passare avanti chi vi contesta, soprattutto in questi, da questo pomeriggio, altri due giorni, quando la Luna sarà in Acquario, quindi per i rapporti stretti, per le collaborazioni, lì rischiate di perdere.

proprio veramente la calma. Nel matrimonio le uscite finanziarie devono essere programmate insieme, però noi lo sappiamo com'è nel matrimonio. I coniugi, spesso un coniuge non sa esattamente quanti soldi c'ha l'altro, e forse vi dico sinceramente, non mi dispiace questo atteggiamento, perché scusa, il portafoglio è mio e me lo guardo io. Vergine, non mancherà lo stress nella vita domestica, perché di ogni cosa, ogni problema si deve preoccupare la Vergine, non certo per tipo, dico, non certo il segno del Cancro o Ariete. Bilancia, con questa Venere in Cancro dovete fare attenzione oggi in particolare, ancora una volta nel mirino la donna Bilancia. Poi nel pomeriggio, ma soprattutto in serata, luna in acquario splendida nei confronti del sole, dell'urano in gemelli. Tenete presente per domani, dopodomani, perché questo influsso vi aiuterà moltissimo nel lavoro, in affari. Scorpione, la sera la luna cambia completamente in acquario, quello che è positivo, che farà piacere a qualcuno di voi, è questa congiunzione tra luna, che è sesso, Plutone, che è proprio sessualità maschile per eccellenza. C'è questa luna che già cala di luce. Plutone, come sapete, si nasconde dietro un velo, c'è qualcosa di misterioso qui. Che significa? Beh, significa una cosa sola: sessualità. Sagittario, attenti, Nettuno non è negativo per voi, ma essendo in Ariete è un po' ambiguo anche per quanto riguarda le amicizie. Indica le persone insincere nelle vostre vicinanze. Capricorno, adesso le stelle non sono giuste per queste operazioni, torneranno ad essere buone, ma finché io non vi do ok vuol dire che la situazione non cambia. Però avete Marte, e c'è vita su Marte, nel senso che questo pianeta si comporta con voi in maniera egregia, da gran generale, vi dà forza, vi dà passione. Con Urano ravviva la vostra esistenza tutta. Acquario, organizzate una festa, ve lo dico in anticipo, per il 13 giugno, giorno di Santo Antonio. Perché? Perché guardo le efemeridi e quel giorno i vostri influssi positivi, belli, fortunati anche, arrivano al top. Pesci, questi giorni sono illuminati in modo speciale da Venere e Marte in abito di festa. La vostra vita stessa è come una festa mobile, ricorda quella di Hemingway a Parigi. Grazie della vostra attenzione, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, è molto importante, sapete, ascoltare gli altri quando parlano, perché chi sa ascoltare non soltanto diventa simpatico a tutti, ma dopo un po' finisce con imparare qualcosa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questo brano si intitola L'emozione non ha voce, ma in realtà ha la voce meravigliosa di Adriano Celentano, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft al termine di queste 3 ore di Sveglia Insieme. Eh sì, te lo voglio dire, ce l'abbiamo fatta, abbiamo terminato, quindi siamo pronti tra poco a salutarci.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E anche questa sveglia la possiamo archiviare, ce l'abbiamo fatta, dai, che manca quella di venerdì, poi arriva il weekend. Ma non guardiamo troppo oltre, intanto focalizziamoci su questa mattinata che deve ancora praticamente iniziare, quella vera e propria, e la facciamo iniziare adesso con la compagnia di Francesco Cavuoto, che ti traghetterà fino all'ora di pranzo, fino alle 13. E allora buon giovedì e noi, se vuoi, ci risentiamo domani mattina tra le 6 e le 9, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie

0: dalla città e dal mondo.
1: Buongiorno da Francesco Di Bruno, la Guardia di Finanza, al Comune di Milano, nel mirino le concessioni di spazi commerciali di prestigio, come ad esempio le pubblicità di noti film sul Palazzo della Rinascente, all'origine un esposto dell'imprenditore Massimiliano Lisa, ora candidato sindaco. La procura ha riaperto il caso di Igor Squeul, 33enne morto nel suo appartamento di Via Dalmazia a Milano nel giugno del 2022 dopo un intervento della polizia. Le indagini erano già state archiviate due volte. Ora sarebbero indagati una dottoressa e sei poliziotti, 4 per omicidio preterintenzionale e 2 per falso ideologico. Aggressione in strada a Milano, a 2 passi da Crescenzago, intorno alle 22 di ieri, ha coltellato un uomo di 29 anni, portato in codice rosso in ospedale. Tennis, semifinale tutta azzurra, Roland Garros tra Cobolli, che ha battuto Ogier Aliassime, e Matteo Arnaldi, che ha eliminato Berrettini, costretto al ritiro per infortunio. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 con Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68. E poi la Camera americana ordina il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Una buona mattinata, buon giovedì da Francesco Caboto da Dimensione Sono Soft. Oggi è il 4 di giugno, il weekend, sì, il weekend è proprio dietro l'angolo che ci agguarda e ci aspetta e dice io ti sto aspettando, nel frattempo noi lo attendiamo nel modo migliore, ascoltando buona musica, quella di Dimensione Sono Soft, un successo dopo l'altro, uno di ieri, uno di oggi, uno di domani, e prima ancora ci saranno i segreti in tavola, Travel Experience con Beppe Pellegrino, le nostre Good Life, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, c'è tutto, mancavi solo tu. Sei arrivato, iniziamo.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è l'espansione di due nature, in tal modo che ciascuna includa l'altra, ciascuna venga arricchita dall'altra.

0: When I Was Your Man, Bruno Mars, Dimensione Suono Soft in questa mattinata di giovedì 4 giugno. Tra poco torniamo con i viaggi di Beppe Pellegrino. Stai lì.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista.

0: energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Dimensione suono soft.
6: Un viaggio a senso solo, senza

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Certe notti sono fantastiche, soprattutto quando guardi le stelle da un'altra latitudine e da un'altra longitudine. Dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino con i suoi viaggi? Lo scopriamo insieme adesso.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi non solo il profumo del caffè, anche un po' di emozione, perché stiamo per arrivare in un posto bellissimo, famoso, e io non c'ero mai stato, né via terra né via mare. E il mare a volte però è anche selvaggio, poi ci sono giornate che profumano di spezie, musica, avventura, specialmente come vi raccontavo in questi giorni di crociera in Turchia. E arriviamo in un posto, secondo me, bellissimo, mai visto, prima esperienza, bellissimo. In tarda mattinata arriviamo, siamo a Marmaris, il porto è vivo, pieno di caicche enormi e mercanti che chiamano i passanti tra tappeti, lampade e tè fumate. Sembra di essere in un mercato, invece è un posto molto, è un po' la Saint-Tropez della Turchia. La città è un'esplosione di colori, ovviamente cosa si fa? È un po' per curiosità, un po' per un souvenir, un po' per capire dove sono, dove siamo, cosa facciamo. Mi perdo nei bazar, ovviamente curioso, tra tessuti orientali, ceramiche dipinte a mano e montagne di spezie rosse, gialle, arancioni, che poi non si capisce neanche cosa sono, perché è scritto in turco e chi lo parla è turco e chi lo legge. Poi arriva l'esperienza più turca di tutte, l'hammam. Qui è come essere a Marrakesh. La mamma in Turchia è una cosa tradizionale. E proviamo vapore caldo, marmo bianco, acqua profumata e quel senso incredibile di leggerezza dopo il massaggio tradizionale. La sera poi Marmaris cambia faccia, le luci si accendono sul lungomare, la musica esce dai locali e il porto sembra una festa continua, un party, un rave per persone adulte, non per ragazzini. Ma il momento più bello resta tornare a bordo del caicco. Ci si siede sul ponte superiore, lontani dai rumori, guardiamo la città che si riflette su questo mare che, come sempre di notte in Turchia, è nerissimo. Il bello del viaggio è questo, puoi vivere il rumore del mondo sapendo che il mare ti riporterà poi sempre alla pace, in un angolo nel tuo posto delle fragole, che è il caicco in questo caso. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. We'll be right back.

0: L'amore bello di Claudio Baglioni chiude la nostra prima ora insieme in questo giovedì su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie e poi l'ora delle Good Life.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. La Guardia di Finanza al Comune di Milano, nel mirino le concessioni di spazi commerciali di prestigio, come ad esempio le pubblicità di noti film sul Palazzo della Rinascente, all'origine un esposto dell'imprenditore Massimiliano Lisa, ora anche candidato sindaco. La procura ha riaperto il caso di Igor Squeo, il 33enne morto nel suo appartamento di via Dalmazia a Milano nel giugno 2022 dopo un intervento della polizia. Indagati una dottoressa e 6 poliziotti, 4 per omicidio preterintenzionale e 2 per falso ideologico. 4 persone sono rimaste ferite in 2 distinti episodi avvenuti a Milano nell'Interland, a 2 passi da Crescenzago. Ha coltellato un nordafricano di 29 anni, ora in codice rosso alla Niguarda, 3 feriti lievi invece a Cologno Monzese. Tennis, sarà una semifinale tutta azzurra Roland Garros tra Cobolli, che ha battuto Auger Aliassime, e Matteo Arnaldi, che ha eliminato Berrettini. Semifinali playoff di basket, Olimpia avanti 2-1 nella serie con Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Adesso ti farò una domanda che ti metterà sicuramente in allarme. Se hai figli

0: o nipoti, ti faccio questa domanda: sai davvero cosa guardano online quando chiudono la porta della loro cameretta? Ti ho messo in allarme? Ne parliamo tra poco all'interno delle Good Life. Intanto, This is the time to remember, canzone che apre la nuova ora qui su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Buongiorno, ben trovato, ben trovata da Francesco Cavuoto. Prima ancora Alessandro Messina, amico e collega, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io ti amo. Ti amo perché tutti gli amori del mondo sono come fiumi differenti che scorrono verso il medesimo mare. Lì si incontrano e si trasformano in un amore unico che diviene pioggia e benedice la terra.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cosa guardano online i ragazzi quando chiudono la porta della loro cameretta? Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle Good Life, qui sulla Radio del Benessere. Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico con 1000 lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroodoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della prima serie.

0: E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto wow, lo dirai anche tu.
0: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce.

solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Oggi essere genitori significa affrontare una sfida che i nostri genitori non hanno mai avuto. Quando noi uscivamo di casa, bene o male, sapevano dove eravamo, no? Oggi un ragazzo invece può essere seduto sul divano accanto a te e trovarsi dall'altra parte del mondo con un semplice click. E il punto non è avere paura di internet, perché il digitale è un po' come una città enorme. Ci sono le biblioteche, ci sono le piazze, musei, amici, opportunità straordinarie, ma ci sono anche vicoli in cui è meglio non infilarsi da soli. E molti genitori pensano che la soluzione sia controllare tutto. In realtà, gli esperti ci dicono una cosa interessante. La protezione più efficace spesso nasce dalla relazione, perché un figlio che sa di poter raccontare qualsiasi cosa senza essere giudicato, racconta. Un figlio che invece teme soltanto punizione e divieti, tende a nascondere. E allora forse la domanda da fare non è fammi vedere il telefono, ma che video ti fanno ridere ultimamente? Chi segui? Cosa guardano i tuoi amici? Sembrano domande banali, ma aprono porte enormi. E poi c'è una cosa che facciamo poco: entrare nel loro mondo. Io, per esempio, mi rendo conto che con mio figlio ho delle difficoltà ad ascoltare la sua musica, non mi metto mai veramente in discussione. Provare quel videogioco che loro adorano, guardare quel creator che citano continuamente, capire perché una certa app li appassiona. Perché quando un bambino sente che sei curioso del suo mondo, smette di vederti come un controllore e inizia a vederti come un alleato. E in fondo i figli non hanno bisogno di genitori esperti di algoritmi, hanno bisogno di adulti presenti, di qualcuno che quando si perdono sappiano di poter chiamare. Internet farà parte della loro vita sempre di più, per questo la vera sicurezza non nasce soltanto da filtri o dalle password, nasce dalla fiducia, perché ogni territorio nuovo si esplora meglio quando sai che da qualche parte c'è una mano pronta ad accompagnarti. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Viaggio Antonacci, se io, se lei, Dimensione Suono Soft. Si chiude così la prima metà in questo giovedì mattina. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto. Tra poco l'informazione e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non sono un alimento.

0: ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Da Francesco Di Bruno, la Guardia di Finanza, al Comune di Milano, nel mirino ci sono le concessioni di spazi commerciali di prestigio, per esempio le pubblicità di noti film sul Palazzo della Rinascente, all'origine un esposto dell'imprenditore Massimiliano Lisa. La procura ha riaperto il caso di Igor Squeo, il 33enne morto nel suo appartamento di Via Dalmazia a Milano nel giugno 2022 dopo un intervento della polizia. Indagati una dottoressa e 6 poliziotti, 4 per omicidio preterintenzionale e 2 per falso ideologico. 4 persone sono rimaste ferite in 2 distinti episodi avvenuti a Milano e nell'Interland. A 2 passi da Crescenzago ha coltellato un nordafricano di 29 anni, ora in codice rosso al Niguarda, 3 feriti lievi invece a Cologno. Tennis, sarà una semifinale tutta azzurra al Roland Garros tra Cobolli che ha battuto Auger Aliassim e Matteo Arnaldi che ha eliminato Berrettini. Anche il basket con le semifinali playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 contro Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68. La situazione in Medio Oriente, ce ne parla il direttore Enrico Mentana.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Come sempre accaduto in questi 100 giorni, le notizie di un'ora prima sembrano ingiallire subito dopo 60 minuti. Vi parlavo della prospettiva di una tregua che duri, è arrivata la notizia che questa notte è stato ucciso un casco blu delle Nazioni Unite, dell'UNIFIL in Libano. Un episodio certo, non è invece un episodio quello che è il discorso di cui sono state diffuse alcune parole di Mojtaba Khamenei, il nuovo leader, la guida spirituale iraniana, che parla di sconfitta bruciante per Stati Uniti e Israele. E certo non sono queste le prospettive migliori per quanto riguarda una pacificazione o perlomeno un cessate il fuoco solido. Ma è anche vero che ieri Trump si era spinto fino a dire voglio incontrare il giovane Khamenei, anche se poi ha fatto alcuni apprezzamenti sul fatto che proprio a seguito dei bombardamenti americani e israeliani forse il suo corpo non è più al completo, come dire, ha avuto delle mutilazioni. Ma questo è Trump e quell'altro è Khamenei, che deve parlare a una nazione che è disorientata ed era divisa, non dimentichiamolo, prima degli attacchi iniziati il 28 di febbraio. Ma questa è la situazione e intanto la prospettiva, se mi posso permettere, anche con queste ultime notizie, volge più alla possibilità di una tregua lunga, di una pace. Ma vedremo.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
7: Buona giornata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suono Soft. C'è qualcosa di magico che succede quando si spengono le luci in sala. Per 2 ore smetti di essere dove sei e finisci dentro un'altra vita, un'altra storia, un altro mondo. E da oggi Milano celebra proprio questa magia. Parte il Milano Film Fest, 6 giorni di cinema diffuso che trasformano la città di Milano in un gigantesco set a cielo aperto. Non solo sale cinematografiche, ma piazze, cortili, quartieri, perfino luoghi simbolo come il carcere di Bollate e l'ospedale di Niguarda. Perché l'idea è semplice, portare il cinema ovunque ci siano delle persone. In programma ci sono oltre 100 tra film, documentari e cortometraggi, ma anche incontri, masterclass e ospiti importanti. Sul red carpet sfileranno Claudio Santamaria, Valeria Bruni, Tedeschi, fino a Vinicio Capossela, che inaugurerà il festival con uno

0: speciale concerto reading. E poi c'è la parte più bella, quella che non finisce con i titoli di coda: le chiacchiere fuori dal cinema, gli incontri casuali, le discussioni su quel finale che ti ha lasciato senza parole o su quel personaggio che ti è rimasto addosso. Perché il cinema non è soltanto guardare un film, è condividere emozioni con perfetti sconosciuti. E forse è proprio questo il segreto delle storie: ci ricordano che anche quando pensiamo di essere diversi, in fondo ridiamo, sogniamo e ci commuoviamo tutti per le stesse cose. Si riparte verso un'ora di musica, questa sì che ci piace, con Phil Collins e Groovy Kind of Love, e prima ancora Daniela Cavallini e Un dolce aforisma d'amore. Tutto per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi cerchi guardandoti intorno, ma io ti appartengo internamente. E mi chiedo che senso ha perseguire questa sottile, impalpabile superficie quando io sono già dentro al tuo petto. Vorrei che tu ti accorgessi di me, di quanto la mia anima è viva, mentre gode del tuo mondo interiore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Girl on Fire, Alicia Keys, Dimensione, Suono Soft. Tra poco torniamo con Segreti in Tavola e Francesca Romana Barberini.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno. Natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. eventicem.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro

0: mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Arriviamo dritti all'appuntamento con Segreti in Tavola, i consigli quotidiani dal mondo del food raccontati per noi dalla nostra ambasciatrice Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Sapete che qualche giorno fa ci ha lasciato Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ma persona che ha avuto un grande ruolo anche nella rivoluzione del mondo del vino, non soltanto in Italia, potrei dire in tutto il mondo. E proprio per questo motivo oggi Maurizio Dattaro, che sapete essere un esperto, appassionato, autore del libro Piacere Vino, oggi sicuramente con lui parleremo di questa persona così importante nel mondo dell'agroalimentare mondiale. Maurizio, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Ciao Francesca, buongiorno.
2: Allora, Carlo Petrini, appunto, noi lo leghiamo a Slow Food, lo leghiamo forse più al cibo, ma in realtà ha avuto un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda il vino.
3: Sì, tantissimo, tantissimo. Carlo Petrini, che è morto il 21 maggio, ovviamente ha destato grande commozione, no? Perché era la persona che ha avuto veramente un ruolo enorme, come dicevi tu, nel mondo alimentare, ma anche proprio nel vino, perché sì, nel vino ha avuto il suo grande peso è stato quello di dare attenzione al vino non solo come prodotto alimentare e commerciale, ma anche proprio a tutte le sue espressioni culturali, di territorio, di biodiversità, ma anche persino della responsabilità sociale. Cioè, per lui era proprio un pallino fisso questo, no? Di rendere i prodotti alimentari coinvolgenti, no? E che coinvolgessero tutta la sfera delle nostre attività, dei nostri sentimenti, insomma tutto ciò che può essere importante. E la sua idea, quindi, di prodotti puliti e giusti, no? Queste parole che usava lui spesso, si ritrova anche nel vino. E tutto questo poi è confluito in quello che si chiamava Slow Wine, no? Perché dopo Slow Food, lui nel 2011, insieme ad altri collaboratori, ha fondato Slow Wine, che è stato importantissimo per sottolineare appunto questa ricerca di livello culturale, di territorio, di biodiversità, e da lì sono nate poi anche tutte le fiere, no? Le fiere di Slow Wine, che sono sempre un'ottima occasione per entrare in contatto con cantine che hanno a cuore questi valori di cui parlava Petrini. E anche la guida Slow Wine, per chi lavora nel mio settore, è una bella... bel punto di riferimento, devo dire. Per me è sempre stata una delle più credibili in assoluto.
2: Sì, e poi nasce la guida dei vini italiani, anzi Vini d'Italia è la guida che Slow Food ha iniziato a fare con Gambero Rosso, poi hanno seguito strade diverse ed è diventata appunto una guida Slow Wine. Insomma, devo dire che ha lasciato un segno indelebile.
3: È vero, e speriamo di essere degni di portare avanti il suo discorso, perché è veramente tanto importante.
2: Ci proveremo.
3: Non vogliamo perderlo, esatto.
2: Noi ci proveremo. Maurizio, grazie mille per essere tornato a Segreti in Tavola, ci sentiamo giovedì.
3: Va bene, ciao ciao.
2: Ciao, buona giornata, l'appuntamento con Segreti in Tavola. Torna invece oggi pomeriggio, vi aspetto io qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Le prime tre ore di questa mattinata sono scivolate via. Tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno parole. Dimensione suono soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione suono soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano!
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Inchiesta sulla Galleria di Milano. La Guardia di Finanza indaga sulle concessioni di Dior e Montblanc, ma anche sui maxi eventi della Rinascente per i film su Michael Jackson e Il Diavolo Veste Prada 2. All'origine è un esposto dell'imprenditore Massimiliano Lisa. Avvia il processo per l'omicidio di Pamela Genini. L'ex Gianluca Soncin, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla premeditazione, rischia l'ergastolo. Francesco Dolci, non ammesso come parte civile, la sentenza nel pomeriggio. Quattro persone sono rimaste ferite in due distinti episodi avvenuti a Milano e nell'Interland, a due passi da Crescenzago. Ha coltellato un nordafricano di 29 anni, ora in codice rosso alla Niguarda, tre feriti lievi invece a Cologno. Tennis, semifinale tutta azzurra Roland Garros tra Cobolli, che ha battuto Ogier Aliassime, e Matteo Arnaldi, che ha eliminato Berrettini, costretto al ritiro per infortunio. Anche il basket, semifinali playoff, Olimpia Milano che si porta sul 2-1 contro Brescia dopo la vittoria di ieri per 93-68. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto. Questa è la radio del benessere, quella che scegli per rilassarti e rigenerarti e per ascoltare buona musica. Abbiamo un'ora piena zeppa di successi soft di ieri, di oggi e di domani. Si parte subito con Words e prima ancora Stefano Mondini ci racconta un dolce aforisma d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: O sei innamorato o non lo sei. È come la morte. O sei morto o non lo sei. Non è che uno è troppo morto, non c'è troppo amore. L'amore è lì, non si può andare oltre un certo limite. E quando ci arrivi a questo limite, è per l'eternità.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: James Blunt con Hi, Dimensione Suono Soft nell'ora della decompressione nel nostro pomeriggio. La playlist ritorna tra poco, stai lì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
16: Dimensione Suono Soft.

Wonderful Life, Dimensione Suono Soft, la nostra playlist che torna nel pomeriggio dell'ora della decompressione, sì, perché l'ora della decompressione è quell'ora che ti permette proprio di respirare, inspirare, espirare e ascoltare tanta buona musica, fino all'una insieme a me e poi arriva Fabiana Sera, come sempre, ad accompagnarti fino alle 5 del pomeriggio con i nostri successi e tante cose da raccontarti. Ritorniamo in Italia, lei è la grandissima Mina e questa è la sua Volami nel cuore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Mariah Carey chiude il nostro appuntamento di giovedì. Dai che domani è venerdì, dai che domani è venerdì, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Come avrai capito, siamo arrivati ai saluti anche per oggi. Domani è venerdì e quindi è l'ultimo della settimana. Si respira già il weekend e soprattutto un weekend di una gita fuori porta, probabilmente, poi magari me lo racconterai. Ti lascio con Fabiana fino alle 5. Ti va? Sì, ti va? Ci sentiamo domani a partire dalle 9, subito dopo l'ora buono. Da Francesco Cavuoto, ciao ciao.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Partiamo dall'inchiesta sulla Galleria di Milano. La Guardia di Finanza indaga sulle concessioni di Dior e Montblanc, ma anche sui maxi eventi della Rinascente per i film su Michael Jackson e Il Diavolo Veste Prada 2. All'origine c'è un esposto di Massimiliano Lisa, animatore del museo su Leonardo da Vinci, da tempo motivo di contenzioso proprio con il Comune di Milano. Avvia il processo per l'omicidio di Pamela Genini, l'ex Gianluca Soncini, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla premeditazione, rischia l'ergastolo. Francesco Dolci non ha messo come parte civile la sentenza nel pomeriggio. 4 persone sono rimaste ferite in 2 distinti accoltellamenti avvenuti a Milano e nell'Interland, a 2 passi da Crescenzago, accoltellato un nordafricano di 29 anni in codice rosso al Niguarda, 3 feriti lievi invece a Cologno Monsese. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia si porta sul 2-1 con Brescia dopo la vittoria di ieri al Forum per 93-68. Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco, Israele deve ritirarsi, ucciso intanto un casco blu serbo nel sud del Libano. Ed è tutto le news, tra un'ora.
12: Ma che bello, è cominciato il primo pomeriggio di questo 4 giugno, io saluto e ringrazio anche Francesco, François Caveau, bello François Caveau, la versione francese, io devo dire questa cosa. Sono Fabiana Serra, che poi io mi chiamo Fabiana proprio per merito di una grandissima sciatrice, questa te la devo raccontare una volta o l'altra, facciamo proprio Radio Fabiana. Fabiana Serra, una sciatrice campionessa del mondo nei lontanissimi anni 70, quindi ho questo nome per merito.

0: suo. Va bene, ti auguro comunque ogni bene e lo faccio dalle 13 fino alle 17, pronta a raccontarti un cliché. Dai, poveri ingegneri, oggi è una giornata dedicata proprio a loro, a smontare questo cliché. Se conosci un ingegnere o sei un ingegnere, parlerò di te nella prossima Good Life. E nella seconda parliamo, come ogni giovedì che si rispetti verso le 15:40, di un proverbio che sicuramente conosci, che però arriva dall'antica Grecia. Probabilmente questa genesi non la sai. Il tutto condito come sempre dalla musica che ti piace. Primo discone di questo è bellissimo, uno dei più belli di Ligabue, secondo me uno dei primi di Ligabue di grande successo. Arriva Ho messo via. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco, sentivo strani voli, stormi di intense meraviglie.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi, quando fuori c'è il sole, ha una strana

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini con Hello, questo è il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Poveri ingegneri. Poveri ingegneri, oggi è una giornata completamente dedicata a loro e te ne parlo tra poco nella prima Good Life di oggi pomeriggio.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it. Alex International.
13: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Esiste un genere di barzellette che resiste al tempo, alle mode e alla cultura del politically correct. No, non sto parlando di quelle lì sui poveri carabinieri, ma su quelle di quelle sull'ingegnere. Poveri ingegneri, precisi fino all'ossessione, non tutti, incapaci di rispondere ad una domanda semplicissima senza prima definire le variabili, convinti che qualsiasi problema abbia una soluzione ottimale, non tutti, che loro chiaramente stanno già calcolando. Il cliché è talmente consolidato che gli ingegneri stessi ci ridono sopra. Ma da dove viene questo cliché? Il termine deriva da ingenium, che significa proprio ingegno, talento, creatività, quindi non rigidità, semmai con il contrario. Eppure nel corso dell'Ottocento, con l'industrializzazione e la standardizzazione dei processi, la figura dell'ingegnere si è cristallizzata nell'immaginario collettivo come quell'uomo macchina razionale per definizione. Poi diversi studi sulla personalità mostrano che chi sceglie discipline tecnico-scientifiche tende a punteggi più alti in dettagli, pianificazioni, affidabilità, insomma il cliché ha una base reale, anche se esagerata. Infine, in Giappone e Germania l'ingegnere è una figura di altissimo prestigio sociale, lo sapevi, quasi poetica. Il cliché europeo e americano dell'ingegnere nerd è invece figlio della cultura umanistica occidentale, che ha storicamente guardato come un misto di ammirazione e ironia la figura che preferisce i numeri alle parole. La morale? La prossima volta che il tuo amico ingegnere ti corregge sulla portata di una tubatura durante una cena, ringrazialo, perché senza di lui la tubatura avrebbe ceduto. E quindi grazie ingegneri, bravissimi, magari siamo un pochino elastici, un po' più elastici nella vita. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Al via il processo per l'omicidio di Pamela Genini, l'ex Gianluca Soncini, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla premeditazione, rischia l'ergastolo, mentre Francesco Dolci non è stato ammesso come parte civile. L'inchiesta sulla galleria a Milano, la Guardia di Finanza indaga sulle concessioni di Dior e Montblanc, ma anche sui maxi eventi della Rinascente per i film su Michael Jackson e Il Diavolo Veste Prada 2, all'origine un esposto di Massimiliano Lisa. 4 persone sono rimaste ferite in 2 distinti accoltellamenti avvenuti a Milano e nell'Interland, a 2 passi da Crescenzago. Ha accoltellato un nordafricano di 29 anni in codice rosso alla Niguarda, 3 feriti lievi invece a Cologno e Monsese. A Legnano ora 17 famiglie pronte a rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprile. La prossima settimana i nuclei familiari rientreranno nelle loro abitazioni. E poi il tennis con una bella notizia: Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo doppio misto al Roland Garros. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
13: Eccolo qui la nostra seconda ora insieme. Ringrazio e saluto sempre la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Sono Fabiana Sera. Ti piace il pollo fritto? Ti piace la birra? Ti piacciono i tornei di calcio balilla, ma soprattutto la buona compagnia? E allora non puoi mancare, ti parlo in questo inizio ora, della sagra di Giannasi. Ti sto parlando della zona di Milano, naturalmente, 5 e 6, quindi domani e dopodomani una bellissima sagra per stare tutti quanti insieme, 2 giornate di festa aperta nell'iconico chiostro di Piazza Buozzi. Durante questo weekend potrai mangiare questi piatti tipici del chiostro, uno tra tutti questo pollo fritto di cui le eco arrivano fino qui, e sfidare a calcio balilla chiunque voglia divertirsi insieme a te. Vai, divertiti e come sempre facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, bellissimo il primo disco di quest'ora. Arrivano gli U2 con With or Without You. Buon pomeriggio.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Vorrei volare con te, amore mio, su ali dorate, per cieli stellati, per universi infiniti, per dirti ti amo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Feeling Good, c'è Michael Bublé. Vuoi sposarti in Italia? Sei straniero? Puoi farlo, sta impazzendo tutto quanto il mondo per sposarsi in Italia. Soprattutto nelle Dolomiti, in Alto Adige, sta succedendo qualcosa, per cui ci sono delle regole molto strette, te ne parlo tra pochissimo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao, sono

0: sostenere casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
9: Dimensione suono soft.

Francesco De Gregori è ad alcune misure restrittive per contenere il fenomeno dello straniero che vuole sposarsi in Italia, che fino a un po' di tempo fa era un fenomeno positivissimo per il turismo, e adesso alcuni comuni dell'Alto Adige stanno correndo ai ripari perché sono solamente pratiche richieste ad adempimenti burocratici. Per esempio, alcuni comuni hanno stabilito che saranno solamente 5 le coppie fortunate che potranno venire a sposarsi in Italia. Sei d'accordo? Dovremmo aprire a tutte quante le coppie per il turismo, per la visibilità per l'Italia. Intanto arriva anche Whitney Houston. And,

tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Finiamo con il romanticismo di Tiziano Ferro con Sere Nere. Io cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano reati in calo, lo ha ribadito il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha partecipato al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sull'uso del taser da parte della polizia locale Milano ha detto deciderà in autonomia. Botte, insulti e altre violenze fisiche e psicologiche, una 38enne in carcere a Bergamo accusata di tortura e maltrattamenti aggressivi.

0: gravati sui quattro figli. A Milano il via al processo per l'omicidio di Pamela Genini, rischia l'ergastolo l'ex compagno Gianluca Soncin, accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi, crudeltà e premeditazione. L'ex e amico Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba della 29enne, non ammesso come parte civile. Nel Pavese, a Barbianello, un bambino di 18 mesi è caduto da una finestra, un volo di circa 4 metri, portato in ospedale con l'elisoccorso. Lo sport tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori, di nuovo campioni del Roland Garros in doppio misto, bissato il titolo conquistato l'anno scorso. L'informazione torna tra un'ora.
1: Eccola qui, un'altra ora da vivere insieme. Grazie perché anche oggi hai scelto Dimissione Sono Soft per il tuo tempo, spero, più sereno. La voce è quella di Fabiana Sera. Che cosa succede alle 15.40 del giovedì? Anche del venerdì, però giovedì cominciamo questa due giorni di culturone. Quindi oggi conosciamo da vicino un altro proverbio, un altro detto. Oggi lo conosci, veramente è strafamoso, non puoi conoscerlo. Ma che cosa succede quando proprio prendiamo le nostre fisse, no? Proprio ci incaponiamo, si dice ai miei parti, che non otteniamo nulla. Ecco, questo è il top del proverbio che affronteremo alle 15.40 o giù di lì. Probabilmente riguarda gli asini, dai che ti ho dato una mano, probabilmente l'hai già capito. Intanto un sacco di musica tutte insieme, cominciamo, c'è Vasco Rossi che arriva con Senza Parole. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Le parole, gli abbracci, i baci e tanti altri gesti spesso non bastano per esprimere quello che si prova quando si ama qualcuno. L'amore si trasmette donando l'anima. Solo in questo modo la persona amata potrà avvicinarsi all'idea di ciò che prova il tuo cuore.
4: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: família. Família. Estate, estate.
1: Giova con la sua estate nel primo pomeriggio di Dimissioni Sono Soft. Tra un po' laviamo la testa agli asini e vediamo se riusciamo ad ottenere i risultati. Ho i miei dubbi.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, convenienze e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta posta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi cem.it.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Compro oro d'oro.it.
13: Alex International. Alex International.
14: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
19: Dimensione Suono Soft. Tienimi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: lavare la capa all'asino si perde l'acqua e il sapone. Lo conosci sicuramente, è un proverbio, un meraviglioso esempio di come la satira classica si sia fusa con l'osservazione rurale. Oggi lo usiamo per descrivere un'azione assolutamente inutile, no? Che ti incaponisci e ci perdi il tempo e non ottieni niente, ma la sua storia rivela una stratificazione affascinante. Siamo nell'antica Grecia con l'espressione dun luis, che vuol dire lavi un asino, attribuita alle favole di Esopo, figurati. Nel mondo antico l'asino è il simbolo della testardaggine e della profanità, cioè lavarlo significava tentare l'assurdo, come voler educare un ignorante o infondere virtù a chi ne è completamente privo. Se l'antichità però si ferma al lavaggio, il genio popolare italiano ha aggiunto il danno economico introducendo il rinfresco, che nel gergo dei barbieri rinascimentali è il dopo barba, si chiamava così. Il paradosso del detto è quindi totale, cioè lavare la testa all'asino non solo non cambia la natura dell'animale, perché insomma, cioè non è che cambia le cose, ma ti fa consumare sia la materia prima, ovvero il sapone, sia la competenza tecnica, ovvero il rinfresco, il dopo barba. È il trionfo dell'ostinazione cieca contro la realtà, cioè non si cambiano le cose. In sintesi, la lingua conserva le nostre frustrazioni relazionali da più di 2000 anni, questa insomma la sintesi di tutto. La prossima volta che ti danni per farti capire da chi si rifiuta di ascoltare, di guardare la realtà, ricorda che stai celebrando un rito antico quanto Terenzio, e posa quel sapone e anche quel rinfresco, perché stai perdendo tempo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: ci accompagna in modo dolcissimo verso la fine di un'altra ora insieme, Adele, con Someone Like You. Adesso cedo volentieri, come sempre, la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano!
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutta la Lombardia.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse per cui è stato arrestato a Milano un insegnante di 48 anni, commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teulier. Almeno 7 le vittime. Cresce la criminalità giovanile, ma la repressione non basta, così il sindaco Beppe Sala al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A Milano reati nel complesso in calo, ha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presente alla riunione. Sull'uso del taser da parte della polizia locale si deciderà in autonomia. Controlli dei carabinieri tra Zingonia e la pianura bergamasca, arrestato un ricercato, un 42enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora. Doppia allerta gialla sul Lecco per temporali e rischio idrogeologico dal tardo pomeriggio fino a domani. Gli esteri, ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Per i media, Hezbollah rifiuta la tregua. Negli Stati Uniti la Camera ordina il ritiro dalla guerra in Iran. L'informazione torna tra un'ora.
0: Eccolo qui l'ultima ora insieme per quel che mi riguarda in questo giovedì.

0: 4 giugno, sempre Fabiana Sera, sempre Dimensione Sono Soft è stata la tua scelta anche per questo primo pomeriggio. Ti parlo di domenica, un evento sul territorio Milano si colora di una nuova edizione, perché te ne parliamo sempre ogni volta che torna, del Red Bazaar sul Naviglio, questo mercatino molto carino promosso dagli organizzatori del sabato di Lambrate in collaborazione con l'associazione Zona d'Arsena. I visitatori potranno scoprire un coloratissimo market all'aperto dedicato al fatto a mano di qualità, con oltre, pensa, 70 artigiani e illustratori da tutta Italia. A partire quindi da mezzogiorno, l'Alzaia del Naviglio Pavese ospita artisti di ogni regione d'Italia e accoglie diverse proposte gastronomiche dei ristoratori della Darsena, oltre a numerosi food truck. Quindi, approfittando di queste giornate un po' più miti anche come clima, andiamoci a fare una passeggiatina. Vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Intanto un sacco di musica da ascoltare tutti insieme. Primo discone immenso, direi, oserei dire, di questo ora, Barry White, avevo ragione o no, con You're the First, the Last, My Everything, e io ti auguro buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel "e vissero per sempre felici e contenti" mancava la parola "insieme".

0: tastiere, batteria, chitarre. E lo stile dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ci sono i Five for Fighting con Superman, It's Not Easy nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Hai mai provato a camminare? Sì, vabbè che ci hai provato, ma non il retro walking. Te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Tennis, padel e la novità pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Il nuovo trend in fatto di corpo, di sport, è il retro walking, che brucia il 20%, pensa, in più di calorie di una normale camminata, quindi anche uno sforzo mentale superiore. In pratica devi camminare come i gamberi all'indietro, e questo giova a resistenza, postura ed equilibrio. Io però mi domando, signori personal trainer, guidateci, perché a camminare all'indietro poi va fine a faccia a terra, anzi a schiena a terra, e ti fai pure male. Camminare fa molto bene, però secondo l'American College of Sport Medicine camminare all'indietro consente di bruciare molto di più. E se poi cadiamo, che cosa facciamo?

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Mamma mia, che grandissimo pezzo, Angoon con Snow on the Sahara, discone ultimo per questo primo pomeriggio. Adesso un piccolo recap e poi linea alla nostra redazione. Oggi abbiamo capito che lavare la testa all'asino è inutile perché si perde solamente tempo, il sapone, il dopo barba, insomma abbiamo scavato un pochino in questo proverbio che di sicuro conoscevi. E poi abbiamo parlato di un cliché, ma poveri ingegneri, da che cosa viene questo cliché di un po' rigidità? Dai, da che cosa viene? E poi insomma in vari paesi del mondo cambia come cambia appunto la figura professionale. Tutto questo nel primo pomeriggio di Dimissione Sono Soft. Se vuoi ci sentiamo lunedì, perché domani faccio un po' un tagliando, e poi ci sentiamo lunedì con piacere a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse per cui è stato arrestato a Milano un insegnante di 48 anni, commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teulier. Almeno 7 le vittime. La Corte dei Conti ha condannato un ex dipendente alla restituzione di oltre 270.000 euro ai comuni di Varese e Solviate Olona per aver svolto attività professionale privata in violazione delle norme sulle incompatibilità previste per i lavoratori pubblici. Cresce la criminalità giovanile, ma la repressione non basta, così il sindaco Beppe Sala al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A Milano reati nel complesso in calo, ha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presente alla riunione. Sull'uso del taser da parte della polizia locale si deciderà in autonomia. Temporali, allerta gialla per rischio idrogeologico in Lombardia dal tardo pomeriggio di oggi a domani. Raccontò gli orrori del regime di Teheran, il mondo dell'arte piange la scomparsa a 56 anni di Marian Satrapi, celebre fumettista e regista franco-iraniana. L'informazione torna tra un'ora.

0: È giovedì, è il 4 giugno 2026 e questa è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Un pomeriggio che dopo Fabiana Sera prosegue anche oggi insieme a me, sono Roberto, fino alle 21, quindi 4 ore di musica straordinaria come sempre. E come sempre ci saranno anche i nostri appuntamenti: Enrico Mentana, Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life, la nostra redazione. E allora iniziamo subito con un aforisma e una splendida canzone d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Quando è vero amore, anche il più banale dei sospetti incute paura. E se la paura cresce, l'amore lo segue, avvampando impetuosamente.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Che momento magico, Natalie Cole e Nat King Cole con When I Fall in Love nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
17: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusivo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: voce straordinaria di Giorgia con Quando una stella muore su Dimensione Sono Soft. Ed ora per te il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Torniamo a parlare di grandi donne del mondo dell'enogastronomia, della cucina, insomma donne che hanno segnato con la loro storia anche la storia gastronomica internazionale. Lo facciamo sempre in compagnia di una grande amica, una meravigliosa

0: meravigliosa narratrice gastronomica, sto parlando di Clara Vada Padovani, che sento sorridere.
1: Sì, già. Perché insomma, tra un po' santa subito
0: anche. Però è vero, Clara, come racconti tu queste storie meravigliose di donne, non le racconta nessuno. Oggi di chi parliamo?
1: Mi piace.
0: Di chi parliamo?
1: Dunque, oggi parliamo di una donna che con tre parole te la definisco: coraggio, eleganza, invenzione. E lei è Luisa Spagnoli, nata a Perugia nel 1877, quindi una donna ancora dell'Ottocento, e si dimostra fin da giovane una donna pratica, intuitiva, piena soprattutto di idee. E nel 1907, con il marito e Francesco Buitoni, quello celebre per i pastai, insomma, fondano la Perugina. E quindi uno dei suoi prodotti che più famosi che ha inventato, il più celebre diciamo così, è il famoso bacio, che era fatto proprio con uno spirito da donna di casa, in quanto lei vedeva che facendo le caramelle e altri prodotti insomma di cioccolato avanzavano tante frammenti di nocciole, granella, e allora ha pensato di utilizzarle creando un cioccolatino che era un po' brutto a vedersi, a forma di pugno, perché aveva sopra anche una nocciola. Il primo nome, ecco, è stato Cazzotto, però per ragioni commerciali puoi immaginare.
0: Beh,
1: che
0: non era ideale.
1: No. E allora è passata a una cosa un po' più poetica, il bacio.
0: Ecco.
1: Questa praline ricoperta di cioccolato, naturalmente, ma prima di essere incartata, ecco che viene messo dentro un cartiglio d'amore che è ispirato, si dice, ai biglietti che Luisa con il direttore dell'azienda Giovanni Buitoni si scambiavano segretamente. La storia di Luisa Spagnoli non si ferma al cioccolato, perché appunto negli anni 20 forma, diciamo così, un allevamento di conigli d'angora, e quindi inizia dall'angora, quindi scialli, capi, maglie di angora, di lana d'angora, e poi ovviamente anche vestiti, come è ancora oggi. Purtroppo è morta giovane, a 57 anni, però ha lasciato un'eredità straordinaria, cioè l'idea moderna di un'imprenditrice femmina capace di coniugare, come ho detto, la creatività, l'organizzazione industriale, l'attenzione anche sociale, perché ha realizzato un asilo infantile all'interno della sua azienda. Ricordiamola bene, perché è stata ostacolata dagli uomini in tutto.
0: Assolutamente. Ti ringrazio, ti abbraccio, ci sentiamo presto per scoprire nuove storie al femminile. Ciao.
1: Grazie. Sì, ciao.
0: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani mattina. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Davvero, dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. In Lombardia mancano circa 3.000 infermieri, lo ha reso noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Accordi con alcuni paesi stranieri, ne arriveranno 150 dall'Uzbekistan entro l'anno. Concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse per cui è stato arrestato a Milano un insegnante di 48 anni, commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teulier. Almeno 7 le vittime. Botte, insulti e altre violenze fisiche e psicologiche. Una 38enne in carcere a Bergamo accusata di tortura e maltrattamenti aggravati sui 4 figli. Nel Pavesi a Barbianello un bambino di 18 mesi è caduto da una finestra a un volo di circa 4 metri, portato in ospedale in codice giallo con l'elisoccorso. Temporali, allerta gialla per rischio idrogeologico in Lombardia dal tardo pomeriggio di oggi fino a domani. Caso Nicole Minetti, la nota del Quirinale dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, grazia senza influenze e nessuna inconsueta segretezza. L'informazione torna tra un'ora.
11: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche quest'anno torna estate al Castello. Dal 12 giugno con un'anteprima e il 10 giugno e fino al 9 settembre Milano appunto torna a ospitare una stagione lunghissima di appuntamenti serali all'aperto con l'attesissima rassegna Estate al Castello 2026. Quest'anno un calendario dove trovano spazio cantautori storici, nuove scoperte musicali italiane e internazionali, ma anche serate dedicate ai grandi miti della storia della musica. Ci sarà spazio anche per incontri letterari, spettacoli comici e serate di teatro. Inoltre, per gran parte del mese di agosto, la scena cambierà volto per fare spazio alle proiezioni sotto le stelle, curate da Cineteca Milano con pellicole storiche e titoli cult introdotti da serate speciali. L'idea di fondo è quella di far dialogare le diverse arti visive e performative in una cornice storica unica, il cortile delle armi del Castello Sforzesco. Il programma completo lo trovi sul sito yesmilano.it.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: ti aspetta Tiziano Ferro. E noi l'abbiamo ascoltato su Dimensione Suona Soft con Il regalo più grande.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Giglio. Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

È meravigliosa la versione acustica di questa canzone, R.E.M. con Losing My Religion su Dimensione Sonosoft. Continuiamo con i classici, ma quelli italiani. Una delle mie canzoni preferite di Mango si intitola Bella d'estate.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Parole sempre così belle e capaci di toccare il cuore, e questa la sua grande arte. Renato Zero con Nei giardini che nessuno sa su Dimensione Sono Soft. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione con le ultime notizie.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutta la Lombardia ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Per chi viaggia, da domenica 7 giugno via i lavori su alcune linee ferroviarie nel nord-ovest della Lombardia, tra le tratte interessate Gallarate, Varese, Porto Ceresio e Malpensa, Varese, Stabio. Treni sospesi fino al 5 luglio, fino al 13 giugno la sospensione della circolazione fra Rho e Gallarate, previsti bus sostitutivi. In Lombardia mancano circa 3.000 infermieri, lo ha reso noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Accordi con alcuni paesi stranieri, ne arriveranno 150 dall'Uzbekistan entro l'anno. Concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse per cui è stato arrestato a Milano un insegnante di 48 anni della scuola militare Teulier, commissario per gli esami di

0: Cosa fa sapere da distante Teheran? Non esiste un accordo di pace, non esiste una tregua, non esiste un cessate il fuoco, neanche limitato, se non sono d'accordo tutte le parti. E così il rompicapo resta insoluto per ora, col rischio che ci sia una nuova fiammata di azioni, di attacchi, di ritorsioni. Resta da capire qual è il ruolo di Trump. Perché non si riesce, nonostante la presenza di un soggetto così forte, a arrivare alla conclusione del conflitto iniziato il 28 febbraio? E soprattutto, ma le Nazioni Unite che fine hanno fatto? Ci vorrebbe veramente un programma internazionale, un chi l'ha visto internazionale, perché è clamoroso e assolutamente allarmante che con queste guerre in campo non esistano autorità in grado perlomeno di portare le parti davanti a un tavolo comune a affrontarsi con un mediatore che sia riconosciuto dalla comunità internazionale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Insieme ogni giorno, in diretta dalle 6 fino alle 21, qui sulla tua radio del benessere. Questa è Dimensione Sono Soft. Buona serata a te, sono Roberto, sono pronto a tornare ai nostri meravigliosi successi. Ecco un nuovo aforisma d'amore, poi torneremo agli anni 80 con Gazebo e I Like Chopin.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Guarda come appoggia la guancia alla sua mano. Oh, potessi essere io il guanto di quella mano e poter così sfiorare quella guancia.

0: La voce di Andrea Bocelli e con te partirò nella sera della tua radio del benessere. E questa sera con Good Life andremo virtualmente a Marsiglia alla scoperta di un ristorante che cucina in un modo originale e intelligente.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente

0: conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto wow, lo dirai anche tu.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi cem.it.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it. Alex International.
6: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nuova perturbazione in avvicinamento alle regioni settentrionali, tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore, quindi nuvolosità in aumento, con anche ritorno di pioggia, acquazzoni e forse anche qualche temporale. Perturbazione comunque abbastanza veloce, già domattina tenderà ad allontanarsi con qualche residuo piovasco solo sulla Lombardia orientale e anche nel fine settimana il tempo nel complesso rimarrà bello, vi segnalo solo un pochino di variabilità a ridosso delle zone montuose sabato. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. I didn't hear.

0: Erano Eurythmics con I Saved the World Today nella sera di Dimensione Sono Soft, e con l'ultimo appuntamento Good Life di oggi andiamo virtualmente a Marsiglia, perché esiste un ristorante davvero speciale, si chiama Le Présage ed è il primo locale al mondo a cucinare quasi interamente grazie all'energia solare. L'idea nasce da uno chef che ha voluto unire gastronomia, innovazione e sostenibilità attraverso l'uso di specchi e pannelli solari che trasformano il calore del sole in energia per preparare i piatti. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale della ristorazione senza comunque rinunciare alla qualità. Naturalmente il sole non splende sempre con la stessa intensità, quindi il ristorante dispone anche di sistemi di supporto tradizionali per garantire continuità al servizio, ma il cuore del progetto resta l'utilizzo dell'energia solare come fonte principale. Anche il menù segue questa filosofia, privilegiando ingredienti stagionali, prodotti locali e riduzione degli sprechi. Questa è una grande dimostrazione di come tecnologia e creatività possano contribuire a un futuro più sostenibile e armonioso con l'ambiente.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ancora un dolcissimo momento con un altro grande successo nella sera di Dimensione Sono Soft. Francesco De Gregori con Alice.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisti.

0: Che una 38enne in carcere a Bergamo accusata di tortura e maltrattamenti aggravati sui 4 figli. Pubblicità e negozi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. 8 indagati per la concessione degli spazi, ipotesi corruzione. Per chi viaggia da domenica 7 giugno via i lavori su alcune linee ferroviarie nel nord-ovest della Lombardia, tra le tratte interessate Gallarate, Varese, Porto Ceresio e Malpensa, Varese, Stabio. Treni sospesi fino al 5 luglio, fino al 13 giugno la sospensione della circolazione fra Rho e Gallarate, previsti bus sostitutivi. Temporali allerta gialla per rischio idrogeologico in Lombardia, fino a domani. La Camera USA ha ordinato il ritiro dalla guerra in Iran. Il presidente statunitense Donald Trump lo ha definito un voto inutile e non patriottico. L'informazione torna tra un'ora.
1: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e sarò con te ancora per un'ora per continuare a farti ascoltare la musica più bella e dolce. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi la voce di Leigh Bingham Nash, la cantante dei Sixpence None the Richer, la sua voce sottilissima per questa canzone meravigliosa che si intitola Kiss Me.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima quando ti amo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Voce intensa, voce calda, quella di Jess Glynn con Take Me Home, appena ascoltata su Dimensione Suonosoft. Tra poco per te un nuovo aggiornamento meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
11: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
12: Nuova perturbazione in avvicinamento alle regioni settentrionali, tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore, quindi nuvolosità in aumento, con anche ritorno di pioggia, acquazzoni e forse anche qualche temporale. Perturbazione comunque abbastanza veloce, già domattina tenderà ad allontanarsi con qualche residuo piovasco solo sulla Lombardia orientale e anche nel fine settimana il tempo nel complesso rimarrà bello, vi segnalo solo un pochino di variabilità a ridosso delle zone montuose sabato. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

La storia, Pink Floyd con Wish You Were Here nella sera della tua radio del benessere. E ti ricordo che anche tu puoi scegliere la musica della tua radio preferita. In che modo? Partecipando al nostro sondaggio online. Si chiama Test Musica Soft e lo trovi sul sito dimensionesonosoft.it.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E si conclude in dolcezza anche questo appuntamento del giovedì insieme qui su Dimensione. Sono Soft con la voce di Lady Gaga e Million Reasons. Sì, l'appuntamento si conclude perché io ora ti devo salutare, ma ovviamente la nostra serata continua. Tra poco con un ultimo spazio dedicato all'informazione e poi con la nostra dolce serata ricca di canzoni d'amore. Domani mattina, nuovamente in diretta alle 6 per la sveglia con Laura Buono. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto e ci ritroveremo domani alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Sempre informati con

0: le dosi presenti oggi alla riunione. È domiciliare il 48enne insegnante di italiano, arrestato a Milano con l'accusa di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. Vittime almeno 7 allievi della scuola militare Teulier. Calcio, Cremonese dopo 5 stagioni ufficiali, l'addio all'allenatore Simone Giacchetta, così il club grigio-rosso in una nota. La Camera USA ha ordinato il ritiro dalla guerra in Iran, il presidente statunitense Donald Trump lo ha definito un voto inutile e non patriottico. Il presidente russo Vladimir Putin: in Ucraina avanziamo ma pronti alla soluzione pacifica. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Niente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
13: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
14: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
1: Canzoni d'amore.

c'è più nessuno che quando chiedi troppo e lo sai.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
4: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
5: Amore non è guardarsi a vicenda, è guardare insieme nella stessa direzione.

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica

0: and Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. eventicem.it.
1: Canzoni d'amore.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando qualcuno ti vuole davvero, non dimostra sicurezza e sfacciataggine, ma mischia nella sicurezza della sua scelta anche un po' di paura, timidezza e silenzio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.